es muy útil. Y sus mani parole, quali aspettava il cuore di un Cristo. La parte in me che vede il padre sole tra luci mortali, in cui giorni confusamente riguardarsi vuole, perché dei fuochi, con Dio figura fondi, quelli con dell'occhio in testa mi scintilla, e tutti i loro gradi sono che sono. Colui che luce in mezzo che pupilla, il cantor dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa, ora conosce il merito del suo canto, di quanto effetto fu del suo consiglio, per lo remunerato che è altrettanto. Decido che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi si apposta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa lo Signor Cristo, per l'esperienza di questa dolce vita e dello prossimo. E quel che segue la circonferenza e che ragiona per l'arco interno, morte indugiò per vera penitenza. Ora conosce che il giudizio eterno non si trasmuta, perché il degno preco fa casto nel buio dell'odiato. L'altro che segue